0: Clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta.